0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
3: dalle 11 alle 13
2: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Disco on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Stadium, alzate il volume perché anche questa mattina ascoltiamo e balliamo insieme un bel po' di musica anni 90 con W and Please Don't Go Hathaway, la sua What Is Love, e poi loro i Take That, Relight My Fire.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: 80 questo Relight My Fire, però ripreso da Robbie Williams e tutti i suoi amichetti. Ora sei Tech Data, c'erano anche Hardaway con What Is Love in apertura, invece Please Don't Go, vecchia canzone di Casey and the Sunshine Band, riportata a successo grazie, anche se ricorderete, a Non Era Rai, Ambra e Sorelline con appunto Please Don't Go dei W. Ci fermiamo pochi minuti e torniamo tra poco con Duke.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.

questa è Botta da 90, la mattina presto su Radio Company, Comaro Tonello, salve a tutti, buona giornata, il Dukor con So In Love With You, troviamo anche Incognito con Give It Up, la grande voce di Barbara Tucker con Beautiful People e Tom Jones, Sex

0: su Radio Company. Buongiorno da parte di Gorpezzi, buongiorno, buon mattino a tutti. Allora, classifica delle top 4 dei segni zodiacali che faranno fuoco e fiamme sotto le lenzuola nel weekend di Ferragosto. Abbiamo il Cancro, Vergine, Scorpione, Acquario. Io vi ho chiesto di dire la vostra, naturalmente, al 333-2688-688, e sono arrivati diversi messaggi. Quello che mi fa, diciamo, più ridere è questo, io ve lo leggo. Io e mio marito l'abbiamo fatto anche stamattina e siamo Leone e Sagittario. Applauso.
1: Perché vedete che poi alla fine, cioè, queste classifiche si lasciano scrivere, voglio dire.
0: Adesso arriva il bello. Lei scrive: mio figlio è vergine e quindi fa parte di questa classifica, no? E parte per il weekend di Ferragosto. Sai cosa vuol dire? Che è probabile che diventiate nonni. Scusate, se non lo siete già, magari un'altra volta, ed è meraviglioso. Però se tanto mi dà tanto e se il figlio ha preso dei genitori, allora viva l'amore, viva l'amore. Ah, che bello. E poi c'è un messaggio, ma di quelli proprio, di lui che vuol convincere lei ad andare di... Posso dirlo? Ma sì, perché poi dobbiamo essere liberi, ognuno fa quello che vuole nella vita. Che vuole convincere la moglie ad andare nei club. Quelli, sai che prima io, lei che bacia lui che bacia lei, presente? DGM? Quello là, quello degli scambisti, capito? Vabbè, oh. E ci sta, ognuno fa quello che vuole, quello che gli pare, basta stare in pace con se stessi, io dico. Questa è la cosa bella, nel rispetto del prossimo, ovviamente. Questa deve essere una legge ferma. Allora, classifica, ti ripeto... Cancro, Vergine, Scorpione e Acquario sono i quattro segni scelti da questa classifica, dalla Astro Sexy Parade, per le prestazioni particolarmente bollenti sotto le lenzuola nel weekend di Ferragosto, da oggi fino a domenica 16. Non so se rientrate in questi quattro segni. Se non rientrate, ditelo, e ditelo se voi comunque farete, diciamo, le prestazioni bollenti sotto le lenzuola, o in mezzo all'acqua, o sopra la sabbia, no? Perché dopo diventa un pochettino rognosa, la cosa. Insomma, dove vi pare, dove vi piace, ma ditelo al 3332 688 688. Arriva Melanie C.

0: Alfa, buon vento su Company. Tra poco parleremo delle onde del mare, non in senso romantico ma in senso benefico, perché fanno del bene al corpo e anche alla mente. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado che ha emesso 32 condanne. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni di Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato a Trani la sera del 12 agosto. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha fatto sapere di aver abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo. L'Ucraina ha intanto inviato alla Russia una proposta di tregua nel Mar Nero. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamane si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Who you are, Mile su Radio Company, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Proprio così in relax. Mihail, scusate, ho sbagliato la pronuncia, ma non importa, perché quello che sto per dire è molto più importante. Cioè il mare, signori, il mare. Il mare ci porta un beneficio mentale e anche alla salute, non soltanto diciamo a livello fisico, ma anche mentale, perché farsi coccolare dalle onde del mare, c'è cioè una sorta di connubio tra il suono, l'onda del mare, la spinta che l'acqua ti fa verso il corpo, aiuta a rilassare tutto quanto, tutte le tensioni muscolari. E poi comunque l'acqua di mare fa bene, anche se a fine giornata si consiglia sempre di tutti quanti ci facciamo la doccia, però voglio dire una risciacquata in acqua dolce, però durante la giornata ci sta, soprattutto il suono delle onde, lasciatevi coccolare dal mare, questo è il consiglio, in modo tale che c'è un rilassamento mentale che pian piano arriva e vi aiuta. Avete mai provato? No, ma sicuramente. E quindi il mare fa bene, consigliato ovviamente nelle ore più fresche, non quelle troppo calde, ma assolutamente bisogna fare anche diciamo una nuotata leggera, una bella camminata sulla battigia e soprattutto poi c'è il discorso della vitamina D. La vitamina D basta stare all'aria aperta, sotto il sole, ed è importante perché aumenta il calcio nelle ossa, ma soprattutto aumentano le difese immunitarie, si rafforzano, ed ecco perché chi ha una regolare vita all'aria aperta, però sempre curata e gestita, attenzione, non mai nelle ore troppo calde, se fate bene attenzione non ha influenze fuori stagione, non ha influenze o raffreddori forti durante l'autunno e l'inverno, quindi aiuta, questa cosa aiuta, fatelo assolutamente. Il richiamo dell'acqua, perché è importante immergersi nell'acqua? Ma anche perché è per il semplice motivo che il nostro corpo è fatto circa dal 75-80% di acqua, noi siamo fatti di acqua, capito? Quindi alla fin fine tutto aiuta, tutto diciamo si ammaga, la natura non sbaglia, tutto aiuta, tutto si coinvolge, quindi fatevi questi bagni, fatevi queste giornate, queste ore, lasciatevi andare in mezzo al mare, perché è fondamentale questa cosa, mi raccomando, ditemi se è andata bene quest'estate, perché il prossimo articolo che sto per leggere tra poco parleremo che dal 16 cambia tutto. Io non so se hanno coraggio a dirlo questi, però sembra che dal 16 il meteo cambi, arrivino le piogge, dal caldo le piogge, vediamo un po' cosa succederà nei prossimi giorni. Ad ogni modo, l'estate sta finendo, come cantano i Righeira? Non lo so, può essere, tutto può essere, ma finora come è andata la vostra estate? Siete stati al mare? Vi siete fatti coccolare dall'acqua come ho appena detto? Avete fatto la montagna? Raccontateci un po' come è andata la vostra estate 2026, perché ormai è tempo anche di bilanci. Al 333-2688-688, ma su Company arriva a Los Angeles, o meglio Blanco.

0: Tra qualche giorno, secondo le previsioni, dovrebbe cambiare il meteo. Dovrebbe cambiare il meteo e vi ho chiesto com'è andata la vostra estate finora. Dopo ne parleremo di questa cosa. Intanto, buongiorno. La mia estate è stata al lavoro, in quanto lavoro nei vigneti, è stata pesante, causa caldo, ma per fortuna, per via delle ordinanze, l'orario era ridotto. Monica da Udine, se non erro, per chi lavora nelle coltivazioni, in natura, piuttosto che nei cantieri, dalle 12 alle 16 c'era lo stop, giusto? Veniva ridotto l'orario, insomma, nelle ore più cocenti, se non mi sbaglio. Peraltro, a proposito di vigneti, quest'anno, Monica, dimmi se sbaglio, ma tutti stanno anticipando di almeno un mese o tre settimane la vendemmia, perché è stato un caldo pazzesco e quindi si vendemmia in anticipo. Vabbè. E quindi, cara Monica, com'è il vino? Sarà più buono o meno buono? Ci sarà di più o di meno dopo un'estate così, così torrida? E il grado alcolico come sarà? Punto di domanda, così parliamo anche un po' di vino oggi. 3332-688-688, Monica, raccontaci, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco noi.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Bertolacci su Radio Company. C'è Monica che dalle sue vigne, dai suoi vigneti, ci dice che è vero, in Friuli abbiamo già iniziato a vendemmiare, quest'anno sarà un'annata buona. A parte dove ha grandinato, beh, insomma, ovvio, questo è ovvio, questo è ovvio. Termina così la prima ora, però ci prepariamo alla prossima, che sarà ancora più frizzante, ancora più bella, perché parleremo di meteo. Il meteo che arriveranno le piogge. Non so se sia vero o meno, però prima di tutto dobbiamo dare una piccola controllata all'orologio, Sono le 11.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Call Me Baby, Charlie Ray Jepsen su Radio Company. Allora, chiedo scusa, sì, ora tutto il nord Italia, il nord-est, Campania compresa, ho sbagliato l'orario, state tranquilli, sono le 10. No, scusate, c'è il fuso orario, capito? Allora, vuoi farmi vedere un coccolone? Meno male che non sono le 11. Buona vigilia di Ferragosto a tutti voi in radio, a tutti gli amici ascoltatori. Elisabetta da Udine, prima al segnale orario ho detto che erano le 11. C'è chi mi dice, il Ferragosto si fa sentire. Tranquilli, tutto a posto. Ciao Maura, tutto regolare, tutto a posto. Sono le 10.07 per l'esattezza, va bene. Io quando leggo che domenica 16 cambia tutto, dal caldo alle piogge, cioè io, a parte che non ci credo, a parte che ormai, cioè, quante volte l'hanno detto che fra 5 giorni cambiava il meteo? Assolutamente. A quanto pare sì, però, da domenica 16 il quadro cambierà rapidamente, piogge temporali, quindi attenzione, un po' su tutta la penisola, tra l'altro, coinvolgendo prima il nord e poi, insomma, lunedì quasi su tutto il territorio nazionale. E qua vedo le imprecazioni di ogni modo e ogni dove di chi ha deciso di andare in ferie dal 17 in poi, dal 16 in poi.
1: Eccomi.
0: Speriamo di...
1: Eccomi.
0: Il DJM, dovete sapere che sta lavorando H24 per preparare i grandi show di Radio Company di Ferragosto, sia a Prato della Valle e sia ad Asiago, e poi ne parleremo. E poi dice, ma finalmente arriva il 16, poi il 17 mattina sarò in ferie e mi rilasserò. Ben ti sta, e ti arrivano gli temporali. Però guarda, cioè, guarda il lato positivo, saranno delle vacanze fresche. Cosa dici? Ok, ok.
1: Vorrei dirti che sono al mare. E se piove?
0: Beh, però il mare è romantico anche con la pioggia. Okay. Sì, dai, insomma. No, speriamo non faccia danni, mi scrivono. No, beh, ovviamente speriamo di no. Vabbè, insomma, questo è quello che succederà. Vedremo se sarà vero o meno, non lo so. Speriamo soprattutto non faccia danni, però un po' di refrigerio, ragazzi, abbiamo bisogno, eh. Cioè, non soltanto noi, anche gli animali e la natura stessa. Guardate come stanno i ghiacciai. Guarda che con me non li ho mai visti così male, i ghiacciai. I fiumi, non esistono più i fiumi. Cioè, siccità totale, quindi... Ben venga un buon temporale, ben venga un po' di pioggia, un po' di refrigerio, che fa bene alla natura. Per cortesia, Gesù, senza danni, grazie, che non ne abbiamo bisogno. A tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: su Company, buongiorno ancora da parte di Igor Pezzi. Allora, signori, si ritorna nel Far West. Sapete perché? Perché c'è un signore che, dopo aver lavorato per anni a Rimini, possiede 9 cavalli. È rientrato a casa sua, nel suo territorio, nel Foggiano, e anche nel Foggiano c'è il caro benzina, quindi i prezzi del benzina alle stelle, carburanti che fa? Ha preso uno dei cavalli, Maya, e con la cavalla va in centro paese e per abbattere così i costi. E, no, ma no, cioè, la storia è bella perché lui fa tutto, cioè lui arriva col cavallo in centro, lo lega, non so, qualche staccionata, qualche, e si va a prendere il caffè, va a fare la spesa, poi va al bancomat, un po' come nei saloon, no? Cioè, avete visto i film del Far West? Stessa cosa. Ci potrebbe essere un ritorno. Quella è un'idea intelligente. Chi ha i cavalli, chiaramente. Chi non ha i cavalli, niente, non so come fare. Però potrebbe essere una scena proprio d'altri tempi per abbattere i costi. Ah, mamma mia, speriamo che calino questi costi qua. Se no, come faremo? Come faremo? Vabbè, giusto per darvi così una. Lui si chiama, scusate, Massimiliano Accettura, di 56 anni. Ha avuto questa idea, grazie però al fatto che ha comunque i cavalli in casa. Vabbè, andiamo con Nico Ains, Fabio De Magistris, ancora con la musica di Radio Company. Questa è J'adore.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Milo.
1: Ah, e quindi, quindi dicevi, mamma mia, cioè, come biondina e Moretto stanno bene.
0: Che coppia. Se tutti ci presentassimo nella vita vera così sarebbe. Cosa,
1: brutta.
0: Martino? Sì, ah, scusa, va bene, ciao, ciao.

0: Sono banana 33 e 33 l'età non è, capisci a me? Praticamente così.
1: E poi continuava la canzoncina con ciao sono com'era? Fragola 86. Effettivamente, se tutti nella vita vera ci presentassimo con i nickname che abbiamo o attualmente su Instagram e sui vari social o che abbiamo avuto in passato, molto peggio.
2: Mamma,
1: sarebbe un manicomio di matti. Martina, Martina ci scrive: io mi presenterei come Martina 92 Angel of Love.
2: 6 ore
1: ovviamente per dire underscore.
2: Ah beh, certo.
1: Martina 92 underscore Angel of Love. Oppure
2: detto anche
1: Simo,
2: trattino basso, che fa
1: trattino basso MSN Simone Simo il figo 89. Perché poi eravamo tutti, avevamo tutti molta più autostima di adesso. Sì, sì. Io anche su un'altra piattaforma mi chiamavo Julie the Best.
2: The Best, sì, il figo, the best, number one. Sì. Cioè, tutte queste cose che...
1: Vedi che forse eravamo più avanti.
2: Sì, ma
1: avevamo
2: poi
1: più autostima.
2: Non eravamo consapevoli che questi nickname alla fine rimangono in qualche memoria.
1: Questi? Questi?
3: Questi?
2: Nickname.
1: Ah, no,
2: tutti e due a quel paese, ok?
4: Su Radio Company. Come on! L'estate da mordere.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Compact.

0: uno di quei dischi che proprio nel periodo di cui stiamo un pochino parlando, siamo finiti a parlare, ovvero il periodo di Netlog, MSN, quelle cose lì, questa canzone andava super in voga.
1: Mamma mia, vedi, ecco perché poi ha chiuso.
0: Comunque, volevamo cambiare argomento, ma continuano ad arrivare i vostri messaggi. Tipo, Marco dice: io non potrei partecipare a questa cosa, tipo se ci presentassimo con i nostri nickname, perché il mio nickname era Puffo Malefico 666.
1: Mamma mia, perché c'era, c'era il periodo quello un attimo un po' così, sì, devil, devil non devil,
0: Puffetto, Puffetto cattivo.
1: Mamma mia,
0: perché tu volevi far vedere che eri un duro, sì, perché eri cattivo, che eri malefico 666, pericoloso, però eri comunque un puffetto, quindi se trovavi la tua puffetta eri comunque un coccolone.
1: Magari semplicemente non era altissimo,
0: No, non lo so.
1: Si sa.
0: Beh, sarebbe un livello di autoironia comunque
1: infatti,
0: molto,
1: molto
0: alto,
1: molto importante. Poi c'è chi dice: pensate che io ho usato su Instagram lo stesso nickname che avevo su Netlog un altro che lo usava, ossia Miki 1087.
0: Ok.
1: Che poi non, con l'underscore. Fortuna che ero abbastanza sobrio, comunque con Netlog mi è sbloccato un ricordo, vedi?
0: Eh sì, era, ma no, credo che sia durato veramente poco onestamente Netlog, perché è stato subito surclassato poi dal Facebook di turno.
1: Sì, in realtà è nato nel 2003 in Belgio e poi ovviamente sì, precursore comunque di Facebook, bisogna dire la verità.
0: Le foto che si pubblicavano, ragazzi, erano veramente orribili.
1: Ma no, perché su Facebook invece capolavori, mamma mia.
0: Però Facebook è nato quasi più come piattaforma per connettersi con gli amici. Quando nacque Facebook era fighissimo, perché tu ritrovavi magari solo tramite nome e cognome, ritrovavi amici di vecchia data, ritrovavi quello che aveva fatto le elementari con te, potevi scrivere pensieri, ok, sì, su Facebook, poi che poi i pensieri fossero beceri, questa è un'altra cosa, ma su Netlog Netlog era solo foto e rigorosamente fotografie fatte allo specchio con il flash, non si vedeva niente. Però, orribili,
1: se non altro qualche parte del capo, tipo un succo di frutta che avevi a fianco, ecco.
0: Senti, Leo, non è che se ti ho fatto vedere una mia foto di Netlog con hashtag succhino ace.
1: Mamma mia.
0: Vabbè. Comunque, per fortuna quelle foto non esistono più adesso, perché Netlog è irreperibile, che io sappia, quindi a meno che non ve le siate salvate non si può più andare a vedere.
1: O le abbia vendute a Meta.
0: O comunque non le possiamo più cambiare. Ci volevamo collegare anche per raccontarvi un fatto.
1: Sì, perché effettivamente la foto è importante in tutto questo. Soprattutto quando la tua foto finisce sui giornali, nel senso che tu vieni arrestato.
0: Voglio dire, ci capita tutti i giorni. Quando venite arrestati,
1: sì,
0: no?
1: La foto segnaletica è sempre infame, perché la situazione è preoccupante, cose varie. Ma c'è qualcuno che ha rimediato a tutto questo, ma ve lo diciamo tra poco.

0: Partenope.
1: Tra l'altro, dato che siamo in vena di confessioni e di cose imbarazzanti, sai che io ho capito che la canzone diceva Partenope solo la settimana scorsa.
0: Ah, vedi, è un modo.
1: Pensavo,
0: è un modo
1: che, per... pensavo che facesse Pappappappappappappereve.
0: Magari è nata
1: carino.
0: Così, poi dovevano darle un titolo. Ho detto, vabbè,
1: facciamo Partenope. Invece, tornando a noi, volevamo raccontarvi il fatto di questo tizio. Siamo in Ohio, è stato arrestato. Ok, più volte tra l'altro.
0: Quindi era uno anche abituato, sapeva
1: abituato.
0: Come funzionava.
1: È fuggito, diventando quindi un ricercato.
0: Sì.
1: È stata pubblicata su tutti i social e su tutti i giornali la foto che gli hanno fatto, la foto segnaletica. Brutta.
0: Eh beh, certo.
1: Ragazzi, brutta.
0: Voglio dire, t'hanno preso, stai per essere ingabbiato, non è che hai la faccia splendida, fresca da poter fare.
1: No, il... tutto sudato,
0: magari
1: tutto
0: stava
1: brutto.
0: Scappando.
1: Tutto brutto. Fatto sta che ha deciso di scrivere un messaggio ufficiale alla polizia. Gli ha mandato un suo selfie super figo dicendo: guardate, quella foto lì è orrenda, per favore usate questa.
0: Se dovete cercarmi, mi prego.
1: Se dovete cercarmi, almeno sappiate che sono anche carino. Non sono brutto.
0: Vuol dire la reputazione prima di tutto, indipendentemente.
1: Cioè,
0: dalla...
1: ha detto: guarda, va bene tutto, va bene le accuse, va bene tutto quanto, però almeno la foto carina. La polizia ha preso questa sua iniziativa anche di buon grado. Ha detto: grazie per essere così d'aiuto.
0: Sì.
1: Perché effettivamente più foto pubblichi, più una persona magari riesce anche a riconoscerti.
0: Certo,
1: poi.
0: Certo, ma infatti.
1: Perché rispetto a una foto sola ne vedi due, magari lo vedi in un'altra versione.
0: Ah, no, ma anche perché molto intelligente lui, essendo ricercato, ha dato degli indizi in più per essere trovato.
1: Infatti, gli hanno detto: grazie per essere stato d'aiuto, ti ricordiamo anche che sarebbe molto apprezzato se potessi venire a parlare con noi in caserma.
0: Dai, così, portacene una tu direttamente, così almeno ti becchiamo e dentro...
2: Su Radio Company.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finita, ah, ok. Sì, sì, Angelina finita. Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, il nostro successo del presente. Dal passato, Kim Carnes con Bette Davis Eyes. Volevo anticipare una cosa della quale parleremo tra pochissimo. Perché le notizie che riguardano cose simpatiche della polizia, carabinieri, cose non arrivano solo dall'estero.
2: No.
1: Ma le abbiamo qui. A fianco a noi,
2: sì, che
1: proprio,
2: noi
1: proprio vicino.
2: Tante volte ci vergogniamo a confidare determinati dialoghi o incontri con le forze dell'ordine.
1: Posso
2: però...
1: leggere il titolo?
2: Vai,
1: solo il titolo, dopo approfondiamo. Multata per il telefono alla guida, donna querela i carabinieri. Era una zucchina. In che senso?
2: Dai che è mezzogiorno.
3: Radio Aiuto. Company Time.
4: Company Breaking News.
5: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. La Farnesina fa sapere che poco fa sono stati evacuati. È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo, trapela da fonti militari, era forse un drone ucraino deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina in provincia di Reggio Calabria. L'uomo stava effettuando un intervento sotto un'auto quando i supporti hanno ceduto, schiacciando la vittima. Azzurri in evidenza nelle batterie del mattino agli europei di Parigi. Nei 50 rana uomini vanno in semifinale con i migliori due tempi Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Sara Curtis mette nel mirino anche il podio dei 50 stile ed entra in semifinale col terzo tempo. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: partner Latte Busche, trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Company. Radio Company, che passa.

0: con Lala qui a Company Snack, Giulio Pego, Leo DJM, seconda ora insieme.
1: Appena collegati, buon pomeriggio in realtà ormai, perché abbiamo scavallato mezzogiorno da 5 minuti fino alle 13 insieme per raccontarvi questa cosa qua.
0: Ecco, allora scusa, c'era un attimo di qui pro quale, rileggiamo un attimo il titolo dell'articolo.
1: Nessun qui pro quo, amico mio, è tutto vero. Multata per il telefono alla guida, donna querela i carabinieri, era una zucchina.
0: Ora cosa?
1: Era una zucchina?
0: Cioè, perché in tutto questo, voglio dire, esce una zucchina.
1: No, è che sai che i giornalisti ormai ci hanno abituato a questi titoli così, anche perché tu dici, vabbè dai, cerco di approfondire il sottotitolo, sicuramente sarà più chiaro.
0: Certo.
1: Continua okay. Così. Cellulare o zucchina? È questo il dilemma al centro della contestazione di una donna, multata per essere stata sorpresa con il telefono alla guida, la quale però sostiene che in quel momento in mano non avesse uno smartphone, bensì una zucchina fritta.
0: Una zucchina fritta? Una zucchina fritta. Allora, se ci fossero stati dei ris, voglio dire, bravi, si sarebbero resi conto dell'unto sulle dita.
1: Ma allora, l'unto sulle dita c'era.
0: Ah, ok, quindi okay. C'era.
1: Quindi la zucchina c'era. Lei dice, io me la stavo solo portando alla bocca.
0: Sì.
1: Guardate pure il mio tabulato telefonico, non ero al telefono.
0: Quindi non c'erano chiamate in entrata e in uscita, cose varie.
1: No, lei okay. Dice stavo solo mangiando uno spicchio di zucchina fritta.
0: Ma quanto grande era sta zucchina fritta? Cioè una padella.
1: Chi è che non mangia? Magari aveva direttamente la padellata
0: sì,
1: di zucchina fritta
0: di fronte
1: a lei.
0: Ma perché sei tranci di pizza alla zucchina fritta?
1: Ma poi chi è che non si fa un bel pranzo di zucchina fritta mentre è in autostrada?
0: Scusa un attimo, la porti all'orecchio prima di mangiarla?
1: È quello che non si è capito.
0: La ascolti, ascolta la zucchina fritta che
1: No, perché loro dicono magari stavi parlando al viva voce.
0: Ah, ok.
1: Con la zucchina.
0: Sì, con la zucchina. Cioè, la povera pazza. Allora lì va internata.
1: Non si è ancora capito. Forse è internata adesso. Provo a capire.

0: Sandy con Good Old Days. Abbiamo trovato precisazioni e aggiornamenti riguardo la donna. Non è stata internata, non è stata interrata.
1: Ok, questo ancora ci fa ancora più piacere.
0: È viva, è solo stata spennata perché siccome è un polletto, perché alla fine ha dovuto pagare. Nessuno le ha dato ragione. Lei ci ha provato in tutti i modi. Ha detto: guardate che stavo effettivamente mangiando le zucchine, lo potete vedere, ok, dall'unto che c'è nella mia macchina. Nel telefono si può parlare anche in viva voce, quindi non avete prove. Ma la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la decisione. La presenza delle zucchine e del viva voce non dimostra che i militari abbiano commesso un errore di percezione.
1: Mamma mia, che bello. Adesso sai cosa farà lei per la protesta? Girerà con un fornellino da campo, un pentolone di olio e via, che frigge per tutti dentro
0: almeno
1: l'abitacolo.
0: Almeno prova a corromperli. Non mi metta la multa e mangia anche un po' di zucchine. A posto così.
2: Su Radio Company,
3: come on!
2: L'estate da mordere.

0: Marshmallow con Here With Me alle 12:19. Siamo praticamente quasi in dirittura d'arrivo per il nostro gioco di oggi, che anche se siamo agli sgoccioli di Ferragosto eccetera eccetera, comunque in palio per voi ci saranno 50 euro. Ma prima di tutto abbiamo delle cose molto importanti da ricordarvi.
1: Assolutamente sì, allora cominciamo, perché il Ferragosto sapete che ci sono le feste più belle, soprattutto Radio Company ha un appuntamento veramente importante. Ma prima di dirvi questo, io vi ricordo che insieme a Gianluca Pacini sarò a Gallio per una serata meravigliosa, Energia 90, e quindi tutta la musica degli anni 90, non solo, in nostra compagnia. Sarà una grande festa in piazza a Gallio.
0: Questo domani sera, ok? Sì. Parliamo di Ferragosto, perché dopo finita la grigliata, finite le cose, la sera si va a fare festa. E giustamente, come stiamo dicendo, Radio Company vi dà un pochino di opzioni. Leo lo trovate a Gallio.
1: Sì.
0: Ma c'è un appuntamento.
1: Il vero evento.
0: Sì, c'è un appuntamento su tutti che ci teniamo a ricordarvi. Si chiama Il Viaggio. Ed è il viaggio, signore e signori, di Mauro Tonello.
1: Sì.
0: Ok.
1: Allora, Mauro Tonello che ripercorrerà veramente gli anni 80, 90 e 2000 sul palcoscenico di Prato della Valle, con musica, effetti speciali, video, luce, animazione meravigliosa. Ma tre ospiti stupendi dagli anni 80. Tracy Spencer, vabbè,
0: che
1: meravigliosa. Poi per la prima volta in Italia Cappella, questi saranno per gli anni 90. E poi Valeria Rossi per i 2000, il tormentone Sole, Cuore, Amore, Tre Parole, via.
0: Poi alle 23:30 c'è lo spettacolo piromusicale. Quindi insomma,
1: bellissimo,
0: una serata pazzesca. Già Prato della Valle in sé è una location stupenda. Figuriamoci con il festone che ci sarà domani sera. Non riuscite ad esserci domani sera, oppure vorrete fare doppietta perché il weekend di Ferragosto uno dà tutto quello che ha, e quindi non una festa ma bensì due.
1: Domenica 16, Piazza Carli ad Asiago, ovviamente altro appuntamento storico del Ferragosto di Radio Company. Allora alle 22 ci sarà il grandioso spettacolo pirotecnico, perché si fa sempre prima ad Asiago, e dopodiché la grande serata ovviamente comincerà già prima, ci sarà lo spettacolo pirotecnico. E poi Mauro Tonello insieme a Paps, Gazebo e Double D, ovviamente in console Harry Morri e DJ Nick.
0: Ecco, ci tenevamo a ricordarvi queste cose, così il Ferragosto di questo 2026 sapete dove passarlo, che sia da una parte o che sia dall'altra. La Radio Company è con voi, ci tenevamo a ricordarvelo. Lunedì ci aggiorneremo, fateci sapere quanto vi siete divertiti.

0: Tommaso finita. Paradiso con Gettare Coca-Cola, siamo pronti per darvi un appuntamento importante. Allora sì, ricordatevi che tra poco si gioca, sì, però volevamo ricordarvi invece di andare a vedere sulle nostre pagine Instagram, Facebook, sui sì, siti sia di Radio Company che di Contatto Show Events.
1: Bravissimo.
0: Per trovare tutte le coordinate per riuscire a vivere i nostri eventi nel modo migliore, arrivare all'orario giusto, alla location
1: certo,
0: giusta, e capire, ricordarsi anche gli ospiti che ci sono.
1: Certo, perché noi ve lo ricordiamo come possiamo, quando possiamo, vi abbiamo dato già un sacco di indicazioni, ben 3 eventi per questo weekend, però ce ne sono intanto moltissimi, perché tutta l'estate e tutto l'inverno, i weekend e anche gli infrasettimanali ogni tanto sono marchiati e targati Radio Company. Siccome ce ne sono tanti, sulle pagine, le diciamo bene, Radio Company,
0: sì,
1: semplicissimo, e Contatto Show Events, trovate sempre tutte le informazioni più necessarie che vi possono servire per non perderveli, oltre al fatto che sulla pagina di Radio Company trovate anche noi che facciamo i pirla.
0: Che è quella è la cosa che vi fa sentire bene, perché vedete che c'è qualcuno messo peggio.
1: Ma quello basta ascoltare la radio,
0: sì,
1: sai?
0: Vabbè, allora.
1: Credo di sì, restate qui che tra poco giochiamo.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.
4: 8 anni fa il crollo del ponte Morandi, che provocò la morte di 43 persone. A Genova in corso le cerimonie commemorative, alle 11.36 tutto si fermerà al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese cittadine. Duplice tragedia sul lavoro ieri a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani.

0: operaio di 45 anni è deceduto, forse per intossicazione mentre operava all'interno di un depuratore comunale. Deceduto anche un operatore del 118 intervenuto per salvarlo. Restano appostati nel villaggio di Al-Qusra in Cisgiordania gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringerli ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura e inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Stop delle autorità della Groenlandia alle trivellazioni da parte di una compagnia petrolifera USA legata a Trump che si preparava ad avviare i lavori tra una settimana. L'ondata di caldo, temperature ancora elevate su gran parte d'Italia ma in discesa, passano dalle 18 di ieri a 7 le città da bollino rosso, domani saranno soltanto 2. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Stella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era.

0: Cat's Eye, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Martin Solveig con Jealousy. Allora è arrivato il momento di giocare, quindi attenzione, si aprono i forzieri.
1: Snackpot, che buono!
0: Dei pirati, dei caraibi.
1: Continua pure col tuo delirio. Poverino, io posso capire. Comincio a comprendere. Noi abbiamo un hater.
0: Sì.
1: Anzi, due. Abbiamo due hater che ci scrivono ogni tanto. Uno l'altro giorno ha scritto: fate sempre versi. Posso dire?
0: È vero?
1: Sì. Comincio a dargli ragione.
0: Però fare dei versi è molto esplicito, capisci? Anche
1: certo.
0: Il lato, come si può dire, il sentimento che ci stai usando.
1: È anche modo per farsi capire all'estero quando non conosci un'altra lingua.
0: Il famoso.
1: Ti capisco.
0: Ti parlo tu.
1: Suona gana. Alla fine parliamo anche così insieme a voi. Ma questa cosa, quello che sta per succedere, merita un italiano corretto, amici.
0: Assolutamente sì, perché in palio c'è un buono spesa del valore di 50 euro reale. Allora, grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu, che lo mettono in palio ogni giorno, e noi abbiamo la possibilità di rendere felice una persona ogni giorno dal lunedì al venerdì. La cosa fondamentale è andate a cercare il punto vendita più vicino a voi, perché legato a questo gioco c'è anche un progetto molto importante.
1: Un progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito omonimo che vi invitiamo ogni giorno ad andare a consultare, perché all'interno di questo potete trovare tutte le aziende e le famiglie che producono prodotti nel nostro territorio. Quindi quando andate nei supermercati fate magari sempre attenzione, cercate i prodotti, quelli con il bollino giallo con la scritta Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, così avete la certezza che quel prodotto è stato creato, fatto qui nelle nostre zone.
0: Allora, per giocare è semplice, adesso vi faremo una domanda, dovete ovviamente scovare la risposta corretta e inviarcela insieme al vostro nome e alla provincia con un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Pronti? Grazie.
0: Chissà.
1: Per 50 euro in palio, Martino, mi stai facendo venire il mal di testa. Aiuto.
0: Ha preso una scossa
1: elettrica. Una sincope.
0: È rimasto lì.
1: Un prodotto per 50 euro in palio, amici. Un prodotto che si chiama Parmigiano Reggiano. Può essere prodotto legalmente fuori dall'area prevista dal disciplinare? A. Sì, purché utilizzi latte italiano. B. Sì, purché venga stagionato in Italia. O C. No.

0: DJ con appunto Flamenco Paranoia. È arrivato il momento di premiare uno di voi, una decina di minuti alle 13 alla conclusione del nostro programma, ma prima questa cosa molto importante.
1: Cioè facciamo la verifica.
0: Assolutamente sì, parlavamo di parmigiano reggiano, sì. Un prodotto che si chiama parmigiano reggiano e non...
1: Parmigiano reggiano.
0: Può essere davvero prodotto legalmente fuori dall'area prevista dal disciplinare? Le opzioni erano sì, purché utilizzi il latte italiano, sì, purché venga almeno stagionato in Italia, oppure no. La risposta corretta, vien da sé, era no.
1: No,
0: assolutamente no, perché è un DOP, quindi produzione, trasformazione e preparazione devono assolutamente rispettare il disciplinare e il territorio previsto. Quindi se andate in America e vi trovate quello che vi dice: oh mio Dio, ti sto dando del parmigiano reggiano, controllate bene, perché se è prodotto lì non è davvero parmigiano reggiano.
1: Ma anche se leggete prodotto dal latte molisano, non ci sta.
0: Non può essere parmigiano reggiano.
1: Si sa. Allora, a portarsi a casa il buono spesa del valore di 50 euro oggi. Alberto da Padova.
2: Bravo Alberto.
1: Ecco, così.
0: È il mio nuovo modo di festeggiare. Alberto.
1: Allora, Alberto, ovviamente ti arriverà il messaggio, sarai richiamato dal centralone, poi basta.
0: E poi basta. Tutti gli altri, non domani perché è Ferragosto, non dopodomani perché è domenica, ma lunedì potete collegarvi nuovamente e nuovamente provare a portarvi a casa un buono di 50 euro.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
4: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Allora, Vittorio Ferro, bentornato. Tra i tanti titoli che adesso ci dirai, i principali di Company News, i riflettori sono puntati sulla Lettonia.
5: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, caccia italiani che abbattono un drone. Riga ringrazia Roma per averli difesi. Poi a Ferragosto l'esodo da Bollino Rosso, oggi partenze last minute. In Medio Oriente 5 italiani nel villaggio palestinese assediato dai coloni israeliani. Ponte Morandi 8 anni fa, oggi le commemorazioni. Poi gli incendi, vigili del fuoco al lavoro a Como ma anche in Carnia. Cronaca e sport tra poco su Company News.
4: Radio Company.

0: successo del passato, del presente, a concludere questa settimana di Snack, non solo la puntata di oggi.
1: Sì, con caro collega
0: Russ Ballard con Voices per quanto riguarda il passato, per il presente Sombra con My Body Isn't Ready.
1: Esimi colleghi e gentili ascoltatori, ci ridiamo appuntamento a lunedì della settimana prossima dalle 11 fino alle 13 ovviamente a Company Snack.
0: Allora saremo Giulia, Leo e non DJM, perché se ne va in ferie.
1: È vero,
0: ha
1: buone ferie di Gello.
0: Un elegantissimo gesto dell'ombrello, grazie, veramente.
1: Grazie.
0: In tutto questo, la parola adesso la lasciamo a Vittorio Ferro, al momento dell'edizione delle 13 di Company News.
1: Vi auguriamo sicuramente un buonissimo weekend, godetevi Ferragosto, state a casa, fate all'amore, state in montagna, state al mare, state dove pare.
0: Sì.
1: La sera venite a fare festa insieme a noi, ve l'abbiamo detto, sapete quali sono gli appuntamenti, l'importante è che lunedì siate puntuali e belli carichi alle 11 per Company Snack.
0: Ciao a tutti!
1: Grazie amici, ciao!
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Un minuto alle 13, fate i bravi, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Allarme aereo nella notte in Lettonia, dove un drone che aveva violato lo spazio aereo del paese è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione di difesa aerea della NATO. Le forze armate lettoni hanno confermato l'episodio attribuendo la violazione a un'attività di guerra elettronica russa. Il drone è probabilmente ucraino e deviato dalla sua rotta e caduto nella regione di Balva, nel nord-est del paese. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato gli alleati italiani per il contributo alla sicurezza aerea. L'allerta inizialmente estesa a 5 regioni è stata revocata alle 4.50. I servizi competenti stanno recuperando i resti del velivolo. L'economia italiana sta mostrando resilienza. I dati dei primi due trimestri del 26 infatti sono incoraggianti e superiori alle previsioni, in linea con quelli dell'Eurozona. Così la premier Giorgia Meloni stamane in un'intervista a Milano Finanza. Questo risultato è dovuto alla stabilità del governo che ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Meloni ha ricordato che quando ci siamo insediati i titoli di Stato erano un passo dall'essere spazzatura. Lo spread era 240 punti, tre volte più alto. Oggi Genova commemora l'ottavo anniversario del tragico crollo del Ponte Morandi, evento che costò la vita a 43 persone. La cerimonia si svolge a meno di un mese dalla sentenza di primo grado che ha inflitto condanne per un totale di circa 177 anni di reclusione a 32 dei 57 imputati. Tra i condannati figura l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, la cui pena è stata fissata a 12 anni di carcere. Restiamo all'estero. 5 cittadini italiani si trovavano nel villaggio palestinese di Kusra a sud di Nablus in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Secondo le informazioni riportate da Il Fatto Quotidiano Repubblica, i 5, di età compresa fra i 20 e i 40 anni, 4 donne e un uomo, sarebbero isolati all'interno delle loro abitazioni. Ed è notizia di poco fa, i 5 nostri connazionali sono stati evacuati in una zona sicura. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato in un armadio nel suo appartamento a Roma, a Tor Bella Monaca. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne. L'uomo rintracciato e fermato avrebbe poi confessato l'omicidio. A dare l'allarme i familiari, preoccupati per le continue liti tra madre e figlio, si ipotizza che l'omicidio sia avvenuto durante l'ennesima discussione. Incendi a Como 2 e Canaderra, sono al lavoro dalle 7 sul Monte Goi, dove l'incendio è in lieve miglioramento ma restano alcuni focolai attivi. In provincia di Udine invece sono ancora 7 i fronti tra incendi attivi e aree sotto monitoraggio. La situazione più critica resta sul Monte Amariana ad Amaro, dove sono intervenuti un Canadair e 3 elicotteri regionali. Attivo anche il rogo sul Monte Cozzarella, mentre altri incendi tra Tarvisio, Tormezzo, Savogna e Cercivento restano sotto osservazione. Una nuova bocca eruttiva si è aperta ieri mattina sull'Etna, circa 2090 metri di quota, alla base della parete nord della Valle del Bove. L'Istituto di Vulcanologia conferma livelli elevati di tremore vulcanico pur nella fascia inferiore. A causa dell'attività eruttiva e delle emissioni di cenere, l'aeroporto di Catania resta chiuso ai voli in arrivo e partenza fino alle 2 del 15 agosto. L'emergenza ha causato la cancellazione di centinaia di voli nei giorni scorsi con dirottamenti su scali vicini. ANAS prevede un traffico estremamente intenso per il fine settimana di Ferragosto, con una stima di oltre 24 milioni di spostamenti in auto da oggi a domenica 16. Si consiglia massima prudenza e di partire informati sulle condizioni della viabilità. Particolarmente trafficate le arterie principali verso le località turistiche, i cosiddetti caselli balneari della 4 e la barriera di Trieste-Lisert, oltre che la zona del lago di Garda, poi la statale Romea. Cambiamo argomento. Padova si prepara a celebrare Ferragosto con l'evento musicale Il Viaggio 80-90-2000 a partire dalle 21 nel cuore della città, un viaggio emozionale attraverso tre decenni di musica. A guidare la serata sarà Mauro Tonello, direttore di Radio Company, che festeggia 40 anni di feste e di piazza proprio da Padova. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Domani sera un appuntamento classico ma anche nuovo.
6: Diciamo che è un semiclassico, nel senso che è un classico per la città di Padova e Ferragosto, con ovviamente lo spettacolo pirotecnico, solamente che quest'anno Radio Company, ormai da molti anni presente in questa piazza, farà una cosa un po' diversa, praticamente uno spettacolo nuovo che si chiamerà Il Viaggio, ed è come sottotitolo appunto un viaggio di emozione e musica dagli anni 80 sino al 2000, sono ad oggi.
5: E dunque si parte con Tracy Spencer, poi Cappella, poi Valeria Rossi.
6: Sì, un artista per ogni decennio, appunto si parte con gli anni 80, Tracy Spencer, ricordiamo tante cose, vincitrice di un lontano festival bar, e poi protagonista della Dance Internazionale di Cappella, che per la prima volta si esibiscono in Italia dopo tantissimi anni, e poi uno dei tormentoni degli anni 2000 con un Dammi Tre Parole di Valeria Rossi, che sarà sul nostro palcoscenico, tutto ovviamente condito dalla musica di questi 30 anni, con il sottoscritto, con Joe, con la Remore DJ e con DJ Nick. L'idea del viaggio nasce perché nel lontano 87, praticamente quasi 40 anni fa, il sottoscritto e altri personaggi fecero proprio la prima serata del Ferragosto padovano, all'epoca insomma con senza artisti, senza nulla, perché era praticamente proprio un esperimento del comune di Padova, al centro dell'isola Memmia, proprio sulla fontana, e da lì insomma un po' iniziò poi il Ferragosto padovano. Io aspetto numerosi perché sarà una gran bella notte di pura festa e di pura energia, come ovviamente nello stile di Radio Company. Grazie.
5: Lo sport. Sara Curtis parte forte agli europei di nuoto a Parigi, vince la batteria dei 50 stile libero in 24 e 33 e vola in semifinale col terzo tempo. Passa il turno anche Silvia Di Pietro, mentre Elena Capretta resta fuori. Nei 50, Rana Simone Cerasuolo firma il record italiano 26 e 20, seconda prestazione mondiale di sempre. In semifinale anche Nicolò Martinenghi con 26 e 65, eliminato invece Ludovico Viberti per il limite di due atleti per nazione. Il meteo nel pomeriggio: si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità al nord-ovest e all'estremo sud, possibili acquazzoni e temporali isolati interesseranno le Alpi occidentali, l'Appennino Ligure, la Calabria e le zone interne della Sicilia. Il resto del paese godrà invece di condizioni soleggiate. In serata qualche rovescio residuo potrebbe verificarsi in Val d'Aosta. Temperature in leggero calo su gran parte del territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Non te preoccupa. Non te preoccupa.
1: Ogni tanto mi ritrovo anch'io a cantare. Che ci
0: ogni
1: vuoi
0: tanto
1: fare?
0: ti ritrovi?
1: Sì, mi ritrovo a cantare. Pronti?
0: È carina questa, eh?
1: È
0: carina questa canzone.
1: Questa,
0: mi piace.
1: Pronti
0: mi piace
1: ad affrontare questo 14 di agosto 2026.
0: E allora sì!

0: oggi è una giornata particolarmente iconica. Siamo venuti in vespetta
1: con
0: oggi.
1: La motoretta.
0: Sì, siamo venuti con la motoretta. C'è quella scena epica di Abbronzatissimi, dove c'è Jerry Calà. Non è Abbronzatissimi?
2: Sapore di mare.
0: Sapore di mare, sì, scusa.
2: Dove lui entra con la vespetta.
0: Per quest'anno non cambiare.
2: Esatto.
0: Tutti spiaggia per Ciula. Era così.
2: Era così.
0: Era così. Che classe, eh? Che eleganza. Ah, certo. Va bene, dai, chissà. Una volta il 14 d'agosto aveva grandi appetiti, grande cose. Vabbè, dai, ragazzi, giriamo la ruota. Buongiorno da Stefano Conte, Daniele Belli di G Megalo.
2: Vabbè, vuoi ricordare qualcosa?
0: Dopo.
3: Una fava.
0: Oh, se vuoi lo ricordo qua. Sì.
2: No, visto che è una fava, lanciamo l'argomento.
0: Allora, qual è la questione di oggi? L'argomento di oggi è molto semplice. Oh. 14 di agosto e anche il 15, sì, hanno sempre portato negli anni di una vita intera grandi aspettative,
2: certo,
0: grandi ferragosti,
2: certo,
0: grandi feste, grandi notti in discoteca.
2: Tutto grande.
0: Sì. Se penso agli anni 90, mi viene in mente che c'erano le maratone, ti ricordi? Si partiva alle 7 di sera per finire al mezzogiorno del giorno dopo.
2: Certo.
0: O da mezzanotte a mezzogiorno era il grande classico. Poi la verità era che a mezzogiorno non ci si arrivava mai.
2: No, però.
0: Perché comunque.
2: Le 7 magari le facevi.
0: No, le 7 magari le facevi, sì. A mezzogiorno però era un pochettino difficile e complicato. Quindi, oggi è una fava perché vogliamo parlarvi di Ferragosto e vogliamo sapere qual è secondo voi, qual è stato, qual è il Ferragosto top nella vostra testa, e invece come sarà quest'anno.
2: O come potrebbe essere anche il vostro Ferragosto top.
0: Esatto, raccontateci qual è la vostra idea di Ferragosto top.
2: Lo avete vissuto o lo desiderate?
0: O l'avete progettato e magari non si è ancora mai realizzato.
2: E qual è invece quello che dovete affrontare?
0: Esatto, tra oggi e domani. E dopo vi racconterò come lo affronteremo noi qua di Radio,
2: certo,
0: Company, che non è male. 3332 688 688, diamo il via a questa puntata del Belli Conte 4.0.

0: oggi è quando praticamente avete realizzato il vostro Ferragosto della vita.
1: Esatto.
0: Oppure non lo avete realizzato, state ancora pensando di realizzarlo.
1: Esatto.
0: Che cosa fate invece in realtà?
1: Esatto, quindi i due mondi che si scontrano, no? Cioè il vostro grande sogno che magari si è realizzato in passato, quindi un anno avete fatto un Ferragosto da spaccatutto, proprio di quelli E come invece deciderete di festeggiare Ferragosto, vale questa sera e vale domani. Ovviamente domani siamo un po' di parte, ma anche oggi siamo un po' di parte. 3332688688, a tra pochissimo.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: Bella, bella.
1: Cosa particolare, da molto, cantare, molto da cantare, molto. Mi prima piace. I Pet Shop Boys, adesso Francesco Wenga. Siamo lato vero con la cosa? Non lo so, perché ne cambia una settimana, cioè se sì, c'è uno che se le ciula tutte, sì, sì, è proprio cioè, per quest'anno non cambiare.
2: Sei sempre... Allora, come dovrebbe essere il vostro Ferragosto per essere il top dei Ferragosti? Magari l'avete già passato questo top dei Ferragosto.
1: Sì.
2: Oppure diciamo che si scontra con la vostra realtà, esatto, cioè con quello che dovete fare. Sì. C'è qualcuno che dice: il mio Ferragosto ideale sarebbe con la famiglia. Sì. E con gli amici,
1: sì,
2: grigliatona,
1: invece...
2: ma a Ferragosto lavorerò. Perché sono in servizio, proprio... quindi sono uno di quelli.
1: Che fai? Che
2: lavora
1: fai?
2: Sui treni, e quindi sono in servizio.
1: Fai il treno.
2: Farà il treno. Uno dei vagoni, sì.
1: Tu lo vedi proprio che in stazione, che correndo al binario 1, se vedi uno che corre, così.
2: È lui. Pensa che simpatico che è oggi. Vai, sentiamo.
1: Sentiamo chi c'è il citofono, vai.
3: Ciao Radio Company, il mio Ferragosto ideale sarebbe in un'isola tipo Hawaii o Maldive o Zanzibar, seduta in spiaggia a prendere il sole con il mojito accanto, il mio compagno. E invece farò la classica grigliata in famiglia.
1: Lei non fa.
3: Evviva! Ciao Radio Company!
2: Ciao,
1: senti la gioia.
2: Lei almeno non lavora, però.
1: Sì, esatto.
2: Tanto della griglia si occuperà sempre il marito, no?
1: Sì,
2: perché
1: beh,
2: di solito il grigliatore ufficiale
1: sono gli uomini. Lì non c'è parità. Cioè, l'uomo sta vicino alla griglia.
2: Birra e griglia.
1: O vino. Dipende dal tipo di uomo che sei.
2: Sì, sì, sì.
1: Griglia, vino o birra e stai lì delle ore.
2: Disperso.
1: È un po' la stessa logica del DJ, se ci pensi, no? Sei il DJ della serata, del pomeriggio, facendo l'aggrigliatore.

0: voglio il farò di confronto.
1: Il farò. Questa è.
0: Certo. E lei, lei, cioè il suo Ferragosto ideale sarebbe a Temptation Island.
1: Questa è la sigla di Temptation Island.
0: Lei sarebbe il suo ideale.
1: E fare il farò di confronto.
0: Sarebbe il farò di confronto a Temptation Island.
1: Che figata, ma tu te la immagini lei nella casa delle ragazze?
0: Corteggiata,
1: corteggiata.
0: Ma lei non darebbe adito. Non darebbe, non c'è, non si lascerebbe conquistare.
1: Lei, lei dice io sono fedele.
0: Sì.
1: Vado a ricordo il nome del, dei, dei luoghi che ci racconta ogni volta.
0: No, la palapa.
1: Però io me la immagino nella, nella dove?
0: Non lo so,
1: nella
0: inventa,
1: falafel,
0: se falafel. Invento nomi a casa, io non guardo. Però sono uno di quelli che non fa parte dei tentatori delle fanciulle. Non mi interessa, non me ne frega solo te.
1: Oddio, non ci posso credere. Comunque, prossima puntata di Temptation Island, secondo me ci sarà dentro.

0: musica fervente nell'aria, te lo dico già. Vuoi sentire?
1: Sì, sentiamo.
0: Prego, citofono, sentiamo chi c'è. C'è un amico polemista, sentilo qua.
2: Ragazzi, però mio Fragosto ideale, lontano da tutta sta gente che va a festeggiare non so cosa, ma solo perché è una moda.
1: Sì.
2: Quindi via, tutti via, lontano dai foglioni e dai io foglioni. Tranquillo a casa con la mia bella brace e la birra fresca.
0: Capito? L'accoppiata vince.
3: Da solo,
0: lui è la brace.
3: Lui è la brace.
0: Lui fa parte del blocco della birra.
1: Certo.
0: Uno di quelli del vino. Del vino rosso.
1: Chi è?
0: Sentiamo chi c'è, dai.
4: Ciao Radio Company, Solesino, Alberto, il mio Ferragosto migliore.

0: proposito, chi c'è? Ho come la sensazione che... l'uomo che vive sulla isla.
1: Tengo solo una parola. Guarda, tuo amico.
0: Ma no, guardi, lei... ho capito che lei vuole figli dei fiori.
1: Maledettos. Di quelli che si sentono che rompono

0: lui si rilassa al centro dell'isola.
1: Io mi rilasso al centro dell'isola.
0: Lo so. Col suo parere.
1: Adesso con Kurt Cobain.
0: No, non a dirlo, è difficile, credo.
1: Andiamo a vedere il documentario sugli Oasis.
0: Sì, perché lei crede ancora di essere negli anni 70, ma gli Oasis non riesco a capire. Cioè.
1: C'è, viene anche Michael Jackson.
0: Anche Michael Jackson.
1: Il 5 del settembre. Con tutte le scimmiette,
0: certo.
1: Ci hanno invitato a Venezia.
0: A Venezia.
1: Alla mostra del cinema.
0: A vedere il
1: film. Sta il nuovo documentario di Oasis.
0: Quindi
1: che non sono ancora morti.
0: Abbandona l'isola per un periodo.
1: Veloce però. Veloce perché io lo sfoccetto sono

si chiacchiera molto di Katy Perry in Costa Smeralda. Perché? All'hotel Cala di Volpe, dove ha fatto questo concerto per 500 ricconi. Dove c'era il suo fidanzato, che è l'ex premier canadese, e c'era anche Matteo Renzi. Ha fatto chiacchierare sta gruppo. Ci sono delle foto con Renzi che si fa il selfie con Katy Perry vestita da marinaretta. Detto questo, magari era questo il vostro Ferragosto dei sogni, non lo so, ce lo raccontate oggi al 3332 688 688. Qual è il vostro Ferragosto dei sogni e qual è invece quello che vi toccherà, nel bene o nel male?

0: Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: zingara di... cos'è che era?
1: Il programma Luna Park.
0: Luna Park, Luna Park, sì, mamma mia, delle cose vecchissime che forse soltanto noi decisamente anziani ci ricordiamo. Se ci ascolta qualche new gen magari non se lo ricorda proprio. Però, detto questo...
2: No, perché sennò non ha senso la frase che lui ci dice, no?
0: Sì, certo.
2: Che è l'emosina della luna nera, che è come un gioco a premi. Mentre noi abbiamo qualcuno che ci scrive, praticamente che il suo Ferragosto
0: sì.
2: Sarà praticamente di non fare nulla.
0: Oh.
2: Cioè starà a casa come desiderava l'amico di prima. Quindi penso che accenderà l'aria condizionata e starà lì bello, rilassato, tranquillo.
0: Diciamo la verità, a noi il concetto di questo Ferragosto ignorante ci piace un sacco. E siccome ci piace il Ferragosto ignorante, vi diamo anche spazio dentro a un club che è proprio il club degli ignoranti.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
2: Attenzione, anche oggi pronti per il club degli ignoranti, vi stiamo per dare una parola.
0: Controllo sempre, cosa vuoi?
2: No, stavo verificando sul discorso della parola. Attenzione, perché cambiando l'accento potrebbe diventare qualcosa di dialettale, ma oggi ve lo metto così: se diventano troppe le persone che utilizzando il termine dialettale sono uguali, No, ma schiaccia pure le bottiglie di plastica in dire, fai riciclo. Non lo so.
0: È nato fastidioso questo ragazzo, diciamoci la verità.
2: Allora, la parola di oggi, diciamo, potrebbe essere cambiata con l'accento. Però attenzione a che cosa viene fuori.
0: Allora, se faccio l'esempio.
2: Sì, sì, dovete darci una definizione inventata da voi.
0: Esatto, se la parola fosse ferie.
2: Cambiando l'accento.
0: Ferie.
2: O ferie.
0: O ferie.
2: Però attenzione.
0: A me ferie non mi diceva. Ferie. Facciamola così. Il problema è risolto. Allora, che cos'è la ferie, lo ferie, lu ferie, il ferie, dicesi ferie, sì. O ferie? 332-688-688. Ricreate voi il significato di questa parola, anzi della parola con cui giochiamo oggi, sì. Che per l'appunto, se hai capito, sì. È ferie.

0: Chi è?
1: Le ferie sono un modo per misurare la pressione dell'aria in estate. Un'atmosferie, due atmosferie, tre atmosferie e via così.
0: Tanto che non è male.
2: Allora, le ferie, una lega del ferro.
0: Ah, ok, okay. Interessante.
2: Mio nonno usava il faldin per tagliare l'erba. La sua evoluzione è il ferrier. Deborah da San Vendemiano.
0: Brava Deborah, complimenti.
2: Poi le ferie è la funivia che ti porta sulle tre cime di Lavaredo. Sapevi che stanno?
0: Non sapevo. Nuova funivia, sì, bello, sì, interessante, sì. Mi piace molto. Poi bellissime anche le tre cime di Lavaredo. Detto questo, attenzione: 333-2688-688. Volete provare ad entrare nel club ignoranti e portarvi a casa la tessera? Bene, ora potete farlo mandandoci un messaggio, ricostruendo, dando un nuovo significato la parola con cui giochiamo oggi, che è ferie.

0: candidati per entrare.
1: Allora, le ferie, anzi il ferie è un animale della mitologia greca famoso per aver combattuto contro Ulisse.
0: Interessante, non ricordo di averlo visto nel film, però bello, mi piace.
1: Ferie, famoso piatto a base di farro creato dagli exogeni.
0: E qui ovviamente ritorni sempre protagonista. Tra poco, ragazzi, torniamo e scopriremo chi si porta a casa il...
1: Ce n'è ancora uno. Ferie è un'illusione ottica naturale, fenomeno ottico. Esso si verifica quando i raggi del sole picchiano forte gli zebedei. Emanuele da Verona.
0: Non mi piace, te lo dico, non mi piace l'effetto, poi il messaggio potrebbe essere anche buono. A tra pochissimo!
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: 2.0 sono contento perché sai cosa succede?
1: Cosa succede?
0: Me ne vado al fresco.
1: Bravo.
0: Appuntamento questa sera in piazza Santa Giustina ad Auronzo di Cadore.
1: Bravo.
0: A partire dalle 18.30. Daniele Bell, DJ Nick, Watts, Smart Party, vi aspettiamo là. Mi raccomando, vieni a prendere un po' di fresco anche
2: tu. E DJ Nick?
0: Io e DJ Nick, sì. Bravo. Esatto. Sartoria del Gusto, vi aspettiamo lì. Detto questo, domani non dimenticatevi invece il grande appuntamento con Radio Company in Prato della Valle a Padova con Il Viaggio, questo nuovo format molto molto bello, dove c'è Mauro Tonello, un coglione.
2: C'è?
0: Insomma, dei tempi meravigliosi, è entrato proprio giusto. Vuoi salutare? Ma stanno parlando di te, è sul serio. È che tu ti sei girato, sono detto coglione.
2: Perché ci sarà anche lui domani in piazza.
1: Ah, sì, è vero, Prato della Valle, Padova. Se non mi addormento prima, esatto. Perché ho un po' di sonno.
0: Di arretrato?
1: Molto, molto sonno arretrato, però insomma sarà una bella occasione per rivedersi tutti insieme.
0: Mettiti la sveglia.
1: Alle 23 mi hanno detto.
0: Esatto. Gonfiati il materassino, a domani. A lunedì, anzi, non a domani. Sentiamo domenica con un sacco bello.
3: Radio Company Time.
0: 2-2.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

Oh, meno male che ho detto, raga, sono stanco. Meno male che ho detto, raga, ho bisogno di riposarmi un pochino. E Chicco che mi abbandona. Cioè, non ho capito se effettivamente è un abbandono a tutti gli effetti oppure alla fine riusciremo a collegarci. Amici, intanto però buon pomeriggio. Si incomincia ultima puntata della settimana, quella pre-Ferragosto.

Venerdì 14 di agosto, ultima puntata per quanto riguarda questa settimana. Amici, buon pomeriggio a tutti. Pischaglia a mollo, io sono Joe. Dall'altra parte dovrebbe esserci il mio compare, il mio socio Chicco, che in realtà non è qui presente in studio fisicamente, ma per problemi suoi, ancora devo capire io perché, figurati, questo qua ha sempre problemi. Ah, l'abbiamo spedito direttamente dalle sue parti, cioè ovvero in Carnia, dal suo studio carnico. Però al posto di Chicco io ho uno Stefano Conte, che ti posso dire, data la situazione, mi va anche bene, anzi mi va leggermente meglio. Vabbè, dai, in ogni caso, amici, gli appuntamenti non cambiano, quindi dalle 14 alle 16 ogni giorno, da lunedì al venerdì, insieme ai Pischelli a Mollo, come al solito. 333-2688-688, numero che vi servirà nel corso di queste due ore, soprattutto nell'ultima, perché come al solito avremo bisogno della vostra. Intanto però cominciamo, primo disco dei Pischelli, subito Jubel con Ocean House.

0: pomeriggio 14:09. Chicco, se vuoi sabotare questo
1: programma,
0: se vuoi sabotare questo programma, basta dirlo. Cioè, se tu davvero non vuoi fare più parte, no, non me lo devi dire.
1: Io lo dico.
0: Dillo.
1: Io lo dico.
0: Non me lo
1: dico. Sono circondato. Sono circondato dalle fiamme. Sta prendendo fuoco una montagna. È arrivato il fumo fino a casa mia. 25 chilometri di distanza c'è questo incendio incredibile. Non è colpa dell'incendio, se il fatto che non c'ero poco fa.
0: E allora perché lo racconti? Voglio dire, cioè.
1: Perché è la scusante d'ufficio. Quando Mauro chiederà che cosa è successo, noi diremo l'incendio.
0: Però è bravo, hai fatto una cosa giusta. Cioè, raccontare anche quello che succede dalle tue parti. Cioè, si sa la natura di questo incendio che purtroppo è lì da te vicino.
1: Allora,
0: insomma,
1: uno degli incendi hanno detto che è doloso. Questo
0: guarda
1: che è il più grande,
0: veramente.
1: Ancora non hanno trovato la colpa. Tra l'altro, c'era il Canada Air ancora lunedì quando sono sceso io a Padova. E ancora non sono riusciti a domarlo. Infatti, oggi zona Tolmezzo e limitrofi è tutta una nebbia.
0: Ma dai, non ci posso credere.
1: Ti dico, c'è il fumo
0: davvero
1: fino a qua, 25 km di distanza.
0: No, quello che mi fa, diciamo, arrabbiare è la natura dell'incendio, che a quanto pare, come hai detto tu, appunto, uno almeno dei due, ecco, doloso. Quindi, vabbè,
1: e il problema è anche che è un bosco molto resinoso, quindi prende ancora
0: prende
1: di più
0: fuoco, esatto, molto più facilmente. Speriamo che questa gente possa pagare in un certo senso. Va bene, dai, amici,
1: che lo
0: mettiamo, appunto, soprattutto, mettiamo da parte queste cose qui. Due ore di leggerezza, alla fine siamo i Pischelli. Appunto, come dicevo poco fa, io dallo studio centrale, tu dalla Carnia, che
1: sì,
0: è
1: dal fantastico mondo di Narnia.
0: Dal fantastico mondo di Narnia. Due ore da passare insieme, come al solito. Allora, novità, tutto a posto, cosa mi devi dire? Anzi, cosa ci devi dire?
1: Beh, tutto regolare. Insomma, ho dimenticato le cuffie in studio. Ieri sera mi spiace di averti. Ti ho lasciato un oggetto dal valore inestimabile.
0: Pensa.
1: Sono accese dal 2018, costate 100 euro.
0: Pensa.
1: Ho speso 250 di ricambi. Per favore, ok?
0: Pensa che erano talmente belle viste lì che ho detto, ma quasi quasi uso le sue, manco con le mie. Che me ne fotte a me? Infatti,
1: davvero stai usando le mie?
0: Sì, no, adesso no, non sto usando le tue. Però prima per questa mattina ho usato.
1: Sono geloso.
0: Lo so benissimo. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Go. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
2: Pischelli a Mollo.

0: Amici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alle 14:16, Pischelli, esatto. Divisi ma uniti in qualche modo grazie alla tecnologia.
1: Allora abbiamo un po' di tempo per aprire un vaso di Pandora ed è una cosa di cui vado veramente molto molto fiero, perché come ti dicevo, sai che la magia è un po' dappertutto e ci sono alcune tradizioni, soprattutto dal punto di vista magico, che resistono, per esempio soprattutto nel sud Italia. Avevamo già parlato di questa cosa a microfoni spenti, quindi è giusto così è giusto che la gente sappia. Allora, le parole del malocchio, okay? Le parole del malocchio utilizzate, noi le utilizziamo in maniera molto molto blanda. Infatti, come si descrive antropologicamente il mondo della magia, c'è una persona che ci ha provato, si chiama Ernesto De Martino, che costruisce un vero e proprio lessico per comprendere il malocchio, la fascinazione, le fatture e le pratiche magiche popolari del mezzogiorno italiano. Ad esempio, molto bene. La trilogia, nella sua trilogia magica composta dal mondo magico, da Sud e Magia, la terra del rimorso, De Martino rifiuta l'idea che la magia sia soltanto un residuo del passato. Infatti nella prima parte del libro vengono analizzate quelle pratiche magiche, magico-rituali delle aree contadine del mezzogiorno, e infatti ad esempio si cerca di indagare su quelle che sono effettivamente queste parole. Ora,
0: cioè da Roma in giù fanno le magie?
1: Sì, da Roma in giù fanno. Allora, il vocabolario
0: tipo?
1: Il vocabolario magico, cioè quali sono queste parole che compongono questo vocabolario scritto da Ernesto De Martino, ha diciamo ricavato soprattutto le sue indagini etnografiche condotte specialmente in Lucania, che tu sai dirmi esattamente quale regione d'Italia sia?
0: Proprio quella lì, dai.
1: Basilicata, ovviamente. Lucania, esatto, Lucania, sì. E in Salento. Eccole di seguito. Allora, la parola fascinazione. È uno dei concetti centrali del vocabolario de Martignano. La fascinazione è una condizione psicologica di impedimento e inibizione che non è chi ne è colpito sente di essere dominato proprio da una forza esterna, occulta, e che limita di conseguenza proprio la sua capacità di agire liberamente. Poi, affascino. La fascinatura e affascino sono sinonimi quasi dal punto di vista dialettale per indicare proprio la parola fascinazione. Poi c'è lo sfascino, che è quella pratica per rimuovere proprio l'affascino, quello che dicevamo poco fa. Certo. Nella sua pratica, preghiere cattoliche, santi, croci, reliquie, diciamo che in un certo senso può essere spiegata tranquillamente con la parola esorcismo. Poi legamento o anche legatura è il mezzo attraverso cui la fascinazione viene esercitata, cioè la persona viene simbolicamente legata, come se in questo caso appunto ci fosse qualcosa a bloccare proprio la libertà d'azione. Poi ce ne sono molte altre, per esempio attaccatura di sangue, il malocchio, la fattura morte.
0: Se non avessi capito niente, me lo rispieghi troppe. Dall'inizio?
1: Non hai capito niente? Poi,
0: te ne sei dimenticata una direttamente da Bari, no?
1: Quale,
0: La vada chedevra,
1: esatto. La vada chedevra, esatto. Tra l'altro, è mortale, cioè nessuno riesce a resistere alla vada chedevra. Sentimi, ascoltami un secondo, amico mio. Tu per caso non sai ovviamente i pezzi del Millennium Mix scelti dal nostro Maurone Tonellone?
0: Ma certo che so i pezzi di Mauro Tonello.
1: E allora
0: dai, si parte subito, tre dischi uno dietro l'altro, ricordiamo, scelti da Mauro Tonello. Arriva subito Lorde e la sua Royal. Yes, sir.

Bella, bella, l'abbiamo ritrovata. Mi ha emozionato risentire LP proprio in questo periodo. Perché? Perché c'è questo legame, insomma, fra LP e il Ferragosto, visto che si avvicina anche la data di Ferragosto del 15. Noi l'abbiamo avuta ospite qualche annetto fa in, a Prato della Valle. Ha fatto una versione della sua canzone più famosa, Lost on You, e credo che ci fosse tutta Prato della Valle in silenzio per sentire lei con la chitarra. È stato un momento veramente unico. Quelle cose che ti succedono perché sei lì, assisti a questo spettacolo veramente unico, bellissimo. Se avete l'occasione anche quest'anno, insomma, l'appuntamento sarà con un nuovo viaggio, perché si chiama proprio il viaggio, ma qua ci sarà un percorso anni 80-90 e avrete Mauro Tonello che vi terrà compagnia se siete a Padova. Se no, se cercate il sottoscritto, io come al solito ormai l'appuntamento fisso ce l'ho invece in quel di Jeso al Marina Club. Faremo un po' di casino io e Daniele Danieli, come sempre, fino alle 5 del mattino. Se siete a Jeso, veniteci a trovare. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme. Attenzione, perché sarà il momento dell'effetto, e l'effetto è quello classico del fine settimana. Sarà per voi un semaforo verde, un semaforo rosso o un semaforo giallo?

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

e siamo pronti anche oggi a scoprire in questo fine settimana, dai che venerdì, come andrà il fine settimana e come facciamo. Mi serve la base adatta, intanto, prima cosa, eccola qua. Perché per chi non lo sapesse, magari è la prima volta che sintonizza la radio su Radio Company alle 19 qualche minuto, le 34 per la precisione, per 20 minuti avete l'opportunità e l'occasione di scoprire come andrà il vostro fine settimana, perché noi ogni giorno scopriamo un effetto. L'effetto prende spunto da quelli che sono i social network, da Real Network, dove danno delle risposte così un po' generiche su quello che potrebbe essere il vostro futuro, la vostra personalità, come andranno le cose. Anche questo fine settimana andiamo a scoprire, grazie a questi effetti, che in questo caso sono stati tramutati nell'effetto radiofonico, come sarà il vostro fine settimana. E per partecipare vi spiego adesso che cosa dovete fare. Intanto vi dico che il gioco funziona, che vi dice se sarà un semaforo verde, un semaforo giallo, un semaforo rosso, quindi vi diciamo come sarà il vostro weekend. E non è che i dati vengono così buttati a caso, nel senso che incrociamo i numeri del fine settimana, in questo caso sono il 14, il 15 e il 16 e l'8, perché ci mettiamo anche il numero del mese, quindi 14, 15, 16 e 8, con i dati che ci date voi, cioè il vostro nome, il numero della data di nascita, quindi il vostro giorno di nascita e il mese di nascita e il segno zodiacale. Quindi per giocare con noi che cosa dovete inviarci al 333-2688-688? Il vostro nome, mese e giorno di nascita e segno zodiacale, basta questo. Incominciate a mandare i vostri messaggi, noi vi diciamo se sarà semaforo verde, semaforo rosso, semaforo giallo per questo fine settimana, per questo weekend di Ferragosto. Mandate i messaggi, noi ci ascoltiamo Tiesto, Post Malone, Jackie Chan.

0: Questo insieme a Post Malone, mentre noi siamo pronti a scoprire che cosa ci dice l'oracolo per voi. Laura è nata il 20 dell'8, quindi è il segno del leone. Il semaforo per te, Laura, è 20, 8 leone, semaforo verde. Weekend con una bella spinta, potresti ricevere una conferma che aspettavi oppure trovarti davanti a un'occasione da prendere al volo. Qui il tempismo veramente conta per te, quindi parla soprattutto di una buona occasione che arriva senza troppo preavviso. Laura, anche in questo caso, quindi un'altra Laura, però è nata l'8 di aprile, lei è del segno dell'Ariete. Laura, semaforo giallo.
1: Andiamo bene.
0: Vabbè, dai, un semaforo. Un incontro, una conversazione potrebbe lasciarti qualche dubbio, ma anche aprire una prospettiva nuova, non decidere tutto sul momento. Questo weekend ti conviene ascoltare molto e parlare un po' meno, potresti scoprire qualcosa di interessante. Abbiamo tempo ancora per uno, sì, dai, in velocità facciamo Lisa. 6 aprile, anche lei, segno dell'Ariete, semaforo rosso.
2: Aspetta un secondo,
0: Questo weekend evita di spendere energie per convincere qualcuno a ottenere una risposta, meglio dedicarti a ciò che ti fa stare bene, una situazione ti si chiarirà da sola. Questo rosso non chiede di fermarti, ma di scegliere meglio dove mettere le tue energie, quindi non sprecare le forze, Elisa, in questo fine settimana. C'è Peggy Goo con Higher Star Woman.

0: Woman, secondo me lei ha visto, se faccio i ritornelli, quelli tipo quelli che avevo fatto la prima volta, ho successo, quindi rifaccio uguali, vedrai che la strada è quella. Ci ha riprovato Peggy Goo, che insomma sta diventando una delle hit di quest'estate. Abbiamo Omar, lui è il 24 febbraio, segno quindi dei pesci, nato sotto il segno dei pesci. Il semaforo per Omar è verde. Una buona occasione potrebbe arrivare attraverso una persona che non avevi considerato. Weekend favorevole per uscire dalla routine e lasciarti coinvolgere, Omar. Quindi qui intuito vale più di mille ragionamenti. Se senti che è il momento, vai! Mi raccomando però, controlla sempre che al di là del semaforo è verde, che sia rosso, verde o giallo in strada, non andare così. Isabella, 19 ottobre, segno della bilancia, semaforo è giallo.
1: Ma nessuno è perfetto.
0: Vabbè, un imprevisto potrebbe modificare un programma, ma anche regalarti un'alternativa più divertente. Non cercare di rimettere tutto subito in ordine. Questo weekend la sorpresa potrebbe essere proprio il piano migliore, quindi organizzati prima per non mandare tutto a rotoli. Chiudiamo questa sequenza di così scoperte su come andrà il weekend con Ramon. 11 di ottobre, anche lui segno della bilancia. Il semaforo per Ramon in questo caso però è verde. Vedi come si incrociano. Come si incrociano i numeri. Una situazione che avevi dato per chiusa potrebbe tornare a farsi interessante. Buone vibrazioni soprattutto nelle occasioni nate per caso. Questo verde sa di seconda possibilità. Io la prenderei al volo, almeno dice l'oracolo così, poi ambasciatore non porta bene. Madame Mama

0: Ma che abbiamo risentito in questa nostra serata, in questo 14 di agosto 2026, stiamo per scoprire altri amici, come andrà il loro fine settimana. Per esempio per Elisa, che è nata alle 17 del 2, quindi del segno dell'acquario, il semaforo per te, Elisa, mi dispiace dirlo, è rosso.
1: Dai,
0: questo weekend è meglio tenere a bada la voglia di fare tutto subito. Un piccolo stop potrebbe evitarti una scelta di cui potresti pentirti, quindi il rosso stavolta è un alleato. Meno fretta, più lucidità, quindi Elisa per te. E abbiamo anche Mara, lei è del 18 di maggio, il suo segno è il toro, il semaforo per lei è verde.
2: Che culo, no?
0: Una cosa semplicemente potrebbe diventare il momento più piacevole del weekend: una cena, una chiacchierata, un invito improvviso. Goditi quello che arriva senza troppe aspettative. Questo vede, perché complicazioni, poche complicazioni e tanta soddisfazione, insomma, in questo fine settimana per te, Mara. Quindi sfruttalo, vai alla grande in questo Ferragosto. Grazie a tutti quelli che hanno giocato con noi, quelli fortunati che ce l'hanno fatta, che quindi hanno saputo se sarà un semaforo verde, giallo o rosso. Gli altri ci potranno giocare la prossima volta, quindi la prossima settimana, dove ritornerà l'effetto del semaforo. E noi

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Brown insieme a 54 Ultra, Talk to You, uno dei pezzi di quest'estate 2026. Sicuramente l'avete ballato in qualche club, l'avete anche saltellato in qualche club secondo me. Prima Ralphie Rosario invece con Take Me Up, Gotta Get Up, l'abbiamo sentito come brano nel passato, brano nel presente. Siamo arrivati in chiusura anche oggi con tutti in lista Club Privé, grazie a Andrea Rossini in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte, ci ritroviamo domani, ebbene sì, anche nella giornata di Ferragosto ci sarà il One Love One Live Weekend Edition. Buon Ferragosto a tutti quelli che possono fare festa, buon Ferragosto a quelli che lavoreranno, ma mi raccomando, restate su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Sono le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
2: Radio Company. Radio Company. One love, one live.
3: One love, one live. Benvenuti anche di venerdì, sì, nel pieno della settimana di Ferragosto. E tra l'altro domani, ragazzi, ci aspetta proprio tanta festa per festeggiare appunto il Ferragosto. Assieme a Radio Company, ve lo ricordiamo, saremo in piazza Carli il 16 ad Asiago, ma soprattutto poi ci vedremo domani sera, sabato 15, in Prato della Valle a Padova. Tradizionale festa di Radio Company di Ferragosto. Buonasera a tutti, benvenuti, io sono Enrico Sisma, questo è One love, one live, si parte subito con la musica Canto d'amore.
2: One love, one live on radio.

0: Happiness Is So Sad, il nuovo singolo degli Swedish House Mafia, che come sempre riportano il loro sound svedese in radio, ma non solo, anche nei club. Amici, piccola pausa per noi, torniamo tra poco con One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company.

0: E questo è Wallow Wall Live. Bene, è periodo di vacanza per molti di voi e la domanda è questa: nei primi giorni di ferie vi svegliate pieni di energia oppure dormireste sempre? Tra poco vi racconto perché potrebbe esserci un problema di sonno.
1: One Love, One Live on Radio Company.

Radio Company, all'interno di Walla One Live parliamo di ferie, vacanze, chi più ne ha più ne metta proprio in questo periodo. Infatti molti di voi si stanno prendendo una piccola pausa dal lavoro, come ci sta, come è dovuto. Partite però convinti di alzarvi magari presto, fare colazione, vedere tutto e poi nei primi giorni di vacanza dormite fino a tardi e avete ancora sonno. È quella che viene chiamata sbornia da sonno. Quando finalmente rallentiamo, il corpo presenta il conto delle settimane tirate e prova a recuperare. Contano anche il letto nuovo, gli orari diversi e il viaggio che si è fatto per raggiungere la meta desiderata. Quindi non sempre siamo pigri, forse siamo arrivati in ferie già stanchi. A voi quanti giorni servono per sentirvi davvero in vacanza? Io come minimo la prima settimana, ragazzi, dormo come un ghiro per recuperare il sonno, anche perché giustamente con la family noi ci alziamo molto presto la mattina. One love, one live on Radio Company.

e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.

0: Tonello, c'è Radio Genovante che suona. Il nostro viaggio continua attraverso i successi marchiati anni 90, il venerdì e poi sabato notte in versione rewind con DJ Console, con Mauro Tonello appunto che vi sta parlando, e lei vola del sentiere con Looking for Happiness su etichetta VCU.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: con Under Fish ci fermiamo, tra po' torniamo con lei, l'inossidabile c'è.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company. Radio Company. The summer is magic.

0: immobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: questa Radio Company, il viaggio notturno attraverso i successi marcati anni 90 continua con Mauro Tonello, c'è la sua ingegnerica, la console, ed ora Believe, la voce quel di Cher del 98 su etichetta Wear.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

DJ e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.

0: suono, quello di Energia 90 con Mauro Tonello, suona questa notte grande musica di 90 come sempre, venerdì e poi sabato questo è Rewind, i Two Brothers on the Full Floor, devi sentire con Dreams 94 su Zix Music.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

by Picotto con Ocean Whisper 96 su Media Records.

0: E dove sta Freddo a chiudere questo lungo viaggio attraverso i successi mancati anni 90 di Energia90.com. Mauro Tonello e DJ Nick, l'appuntamento è al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company. Ora, gintonico elettronico.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.